0: Come già finale, ma non sarebbe la sua quattro.
1: Città 3 Tenuto.
0: Città 3 sono 3 sono 4.

0: 163, sono 300 prova, non si può rispondere a circa una breve.
1: Loro, con tutte le scene, ci sono altri che sono presi in mano del prezzo.
2: Va seguito, riduca a 213.